0: Encarnar Coqui nel camino, cosa vuoi?
1: Dobbiamo morire. Lengai kitua iluita.
2: Kanunga pelekin lengaru.
1: Yeah, sangkasa. Loro bena jiruli. Oya la ya.